Wah, gelereng gue. Wah, tangane sensaki. Bareng bar loro antepe raja.